0: sérieux.
1: Soyons sérieux. Écoutons Air Diwa.
0: On écoute Radio Diwa.
2: Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana, Mangiana,